Mine crabu goro fogri mi mama. Che mine crabu goro fogri mi nene. Mame crabu goro sukuna odo di mi afo ben koti.